0: Di tabatsela tsa ora ya bohlano di fella mona mme re di phetela ka ole go latsa bolipi bakeng sa le tsere lena jole ke le tlobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla hla ka ho pole empa o tla futumala ka leboya Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi ho seng hona ka botshabela ntle le moo le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala Province ya Northwest le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala Free State le tla kwaela ka mohudi ho seng hona ka botshabela ntle le moo le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala empa le tla kwaela ka ho kgeta dibaka ka borwa Province ya Northern Cape le tla hla ka ho futumale ho fitlela ho tshesa empa le tla kwaela ka ho kgeta dibaka ka mafafatsane a itsadileng a di aduma ka borwa botshabela Province ya Western Cape le tla kwaela ka mohudi dibakeng tse ikgotlileng le lebopo le ka borwa ntle le moo le tla kwaela ka ho kgeta dibaka ho futumale empa le kwaele ho phole ka pula e bobebe dibakeng tse ikgotlileng le lebopo karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla hla ka ho seng hona ntle le moo le tla kwaela ka ho kgeta dibaka ka ufutumale empa upole ka leboya KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohudi ho seng ka leboya bo bohareng ntle le moo le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala di tabatsana tsa ora ya bohlano le bolipi di fella mona boela mamela ditabatseding ha ora e tla be ile ya botshelela makumane a mona le mane tsola pele
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka ho raya bohlano ho fitla ka ho raya botshelela hoseng ho lesedi FM fela

0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mo na boela mo letaba tse dingwe a gorra e tlabele ya borobedi.
1: Ka lenaneo leo beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la hoseng la Thakgolo moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle.

0: Amedi kajano ke tsama le Apostle Thabang Mofokeng. Ke tsama le Apostle Khatebe. Ke tsama le Pastor Motseki Munyahane. Re ke tlekeng ke sebaka sena he ke se fe wena Apostle Thabang Mofokeng. Sebaka ke sa hauntate.
1: Imatuli ke a dumedisa ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareth ya re shetseng abatswa re hapela bophelo. I dumedise le ba mamedi ba lesedi FM le nana o le leholo Morena a gotso a ba itle ka mahau. Le o seng ha letsatsi la kajeno ke sa dumedisitse ke nna Thabang wa ha Mofokeng. Me Morena o re entse ka mahau hore re be teng kwano. Ke rata hore ke kene molaetseng wa letsatsi la kajeno ntle le o senya nako hobane ha bohlokwa ke lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo bokeng ya dipesaleme le re ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng mo thuso ya ka e tswang teng e tla tswa kae a e sa tswe ho Jehova. Mme ha o ntumella ho seng ha letsatsi la kajeno ho na le mantswe e ke ratang hore ke ka kolle. Odima se soho sa letsatsi la kajeno ho fa Modimo taolo ya maemo a thata a sa fetoheng ha bonolo. Mme ke rata ho nka mantswana ke kolle mantswa mabedi a mararo a reng tlohella mme Modimo a nke sebaka. Ho na le maemo bophelong a thata, ho na le maemo a sa fetoheng ha bonolo, ho na le maemo a sa re tlohelleng bophelong. Re lekile ho rapela, re lekile ho lla, re lekile ho etsa dintho tsohle tseo re ka di etsang matla rona hore a ka re tumella re di etse. Mare re fumane re ntse re hloleha hore re ka tswella ho ona. Re ithotse mathata rona ditjhelete a ntse a yeme. Re fumane ho kula ho ne ntse re na le hona o ntse o le teng mmeleng ya rona. Ra fumana mathata a malapa e ntse re na le ona a ntse a le teng. Ra iphumana re le jwalo ka bana ba Iseraele ha ba ne ba tswa ba kopana le lewatle le lefubedu, mme ka pele ho bona e le lewatle le lefubedu, ka morao ho bona e le mapere a Faro. Ba ipone ba le boemong ba neng ba sa kgone hore ba ka tlohella kapa ba tswa ho bona. Empa lentswe le leholo letsatsing la kajeno ke le reng le ha maemo a le jwalo e fa Modimo taolo hore a tla tsebe ho ba in control. Ha Modimo e le yena a leng taolong, bomme le bontate re kgona hore re tswelelle. Modimo wa rona ha re mo fa maemo a rona re re e be yena a taolang a laolang, ha re mo fe pehelo ya hore na a laole jwang. Ha re mo fetelo hore na a qeteneng, empa Modimo ka nako ya tshwanetseng hore a qete ka ona o tla qeta maphelong a rona. Hobane ho fa Modimo taolo ke hore Modimo nka karolo ya ntho nngwe le nngwe bophelong ba ka. Ha ke batle e be wena e be nna ya kgannang, empa ke batla e be wena ya kgannang. Pesaleme e re kgutsang. Mme le tsebe hore ke Morena, Pesaleme 46 verse number 10 e re gutsang, mme le tsebe hore ke yena Morena bane o re tshepisitse Modimo wa rona hore yena ha nka taolo maemo a tla fetoha. Go na le dintho tse tla bang teng maphelong a rona. Go fa Modimo taolo bomme le bontate ko nka kgotso ya rona re fe Modimo, re Modimo a tla re fe kgotso ka ra maemo a leng thata. Bane ha nako di le bima re latlhelwa ke kgotso, ha nako di le thata re latlhelwa ke taolo. Empa ha re fa Modimo wa rona maatla re re Modimo nka taolo, ha ebe wena ya nkang taolo maemong ana re re Modimo o re fa kgotso. Ke tshepiso yeo Modimo a re fang yona hore ha o ntumella gore ke ebe karolo ya bophelo ba ha, go na le ntho e ke tla etsa. E be buka ya diprofetia e bua mantswana e re laetsa ditaelo tsa gago kapa ditsela tsa gago Modimo, mme Modimo yena o tla etsa tsela tsa gago di loke.

0: Kometse William Sejan ke mahlo a bona ke metsu a lwanela morena. Metso so e mashime a mabedi le metso sipileng. Etselesing ka morahora ena ya leshimele motho mong. Dimakso santsa le teng ha re fetele ho yena ho tla rona re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno. Dimakso dumela ngwaneso.
1: Kgotso le kae Thuli?
0: Ke phetse o phetse hantle.
1: Ke philetse hantle ka jeno sister wena.
0: Liduti.
1: Ke le bile ha ho le tuli. Mamo ya tsweletsa le CD FM lo na ke sentse ke u dumedisa. Ka tsene ho imatlafatse re tole kola dinthlase ke nyelletsang hore ho fumanwa setetefatsi se se cha se biswang oil spice dikolong sa province ya Gauteng le fapa le a fupuza. Na o ne o tseba hore ke phoso bakeng sa hore o ka romela di email tse swang accounting ya hao ya email ya mosebetsi ho di romela go tsa hao tsa Gmail. Re tla buisana le lefapha la ditaba tsa basebetsi le setsebi ka ntlha ena ho utlwa rona ebe mathata a ho kae mona gobaneng e mongwe wa basebetsi ba NSFAS o tebekile mosebetsing ka lebaka la ho etsa seo. Ho sa le jalo makgotleng a dinyewe re tla boela re lekola nyewe e ntseng e tswela pele ya monna e ho tla le hwang e le kokonono ya lekulana la dinokwane vosimosi Kate Matlala moho le baqosiwa le yena tsena le tsedi ngwe matlafatse hanka morao ditabatsa hora ya le shume le metse medi ke le buile ho le thuli
0: ke le bohle di makatso follow tsi ke le buile ho lo ngwanis ha se mo he

0: Ntsona monatela Debra Fraser ine re ha Brenda Fassie a letsietseng a sa hlole ya ubina ka morama thata ha he Brenda Fassie ho bo kengwa Debra Fraser chiko twala balata Debra kena mputus lentsola Brenda lile le baleile ha sa gona ubina nako ke hora ya pele o mametsele CD FM go tona ga tsola Afrika Borwa Diengwane moetu teng ho balla ditaba empa pele o balla dihlotsa tsa tsona.
1: Hore na tsitsipano Durbane mo ba ipilaetse ba phuthetseng pakeng ya King Dini Zulu bakeng sa boipilaetso bo kgatlhanong le melata e senang ditokomane. Sepolesa sa Northwest se amohetse ho tshwarwa hape ha Edward Madiba ya dilemo di 38. Re tla lekola moruo le boemo ba lehodimo mmoho le tsentseng di etsahala sedika dikweng sa dipapadi. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka mora mona.

0: Hayi uyajelele.
1: Ufaka imali uzobona.
0: Money talks ngone.
1: Ufaka imali uzobona. Wabereke speaker ra money talks u City FM hantle mahlo hora ke yabone. Ntaba tsa go bona di balwa ke fancy face. Di engwa le moeti.

0: Mamedi di fela mona di tabazina tsa hora ya bohlano a re tiane o tse hlahlamang a ileng tsa hora ya botshelela ke khutlela luna bana beso
1: ba sotho kopana

0: Mamedi di fella mona di tabatsa tsa hora ya bosupa a ga tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobong ke nako ke fetelwa khaitse ya motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela go ba mona.
1: Sadi papadi, holy city of fame.

0: papadi go di sedi FM.
1: Baba ding bafana bafana le Mexico mo mamedi ya ba dikagetse di a tswa weso di bapala bana. Oh mo mamedi ke a tswa tle wile wa opelwa ke. Oh wa ba botsoko ha o lo lebile ne se re peile hantle re bona re tlo bontsha Mexico to sale madinyane ha eno etsa ntheileng ya yetsa papa ding tsa mo ho pala fatshe ka le mo sa 20 day. Di mara te
2: a ke fabile o a ke fabile sbidi ke bafana bafana. Eh a ke fabile next a ke batle ne.
1: Ke nya o fabise nga o fitisi.
2: Ke ka mo ho ba ke tinga te. Ke ba bo ra yo.
1: Ke le bila o le tsamponka. Ma me di dimela?
3: A re na ri tsile fapa.
1: Eish
3: a ri tsile tre cose. Ke re tu ya ga se bambolo ba ya tlo re se.
1: Eh.
3: A di mo di se di sa ne tshi tshi tshi. Go dira re kona di ka ndora ka batho ba tshe.
1: Nda.
3: Ngo tshi tshi ntle ene. Ene mo roko ene tshi pino. A me la ri me tshi ko. A me ene tshi pino lo re nge bo hala ka. Re ra ka e tsho.
0: Papa di go di se di FM.
4: Se bidimo le.

0: a bo di tshebe metso so ke le so me pele re kana ho renga ya ya borobong ha rate mona re gotla
1: le sedi fm ke molelo se thala sa tlhompano le tshetsa no ya setshaba sa basotho
2: ba tshiki ka nete na o mkopa ka nya soina
1: ba iketlile ka mmino di taba le dipaletsa bo pelo tse batso sa moloda
0: Na e ka ba khatetse ke se khono ho fumana di loans tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke hore o tla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS Aaron Tusa ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS Aaron Tusa ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo consumer welfare e ka tlasa NCR ADR A2 hona le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa kumela SMS Aaron Tusa ho 33351
1: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le di
1: Yo fama ikutlo a o be ha mmotseng o ne paetseng wa puo ya sesotho.
0: Ke nka ba babedi ba ba ho qetela kwa mahaleng le se di FM dumela hai.
3: Ha tsaka ka lady Sofki.
0: Dumela we so ho jwang?
3: Ei, o mona te jurile ka tsebe wa tseba.
0: Ka o went to sentabisang.
3: Ei, ntse ke taka metse sala ke mametse mmino wa ha o mona.
0: Ah, ke bua le mang kae?
3: Ke bua le modise ka mona ka tsiame B.
0: Modise ka mona ka tsiame B, ke le buile ha ho le gaitsedi ya ka.

0: Yes, mawele le na lady api we le bitso la pina ke na lady nkanyesi. Ke dula hantle me tsotsenge ma shume ma bedi a metse me hlano ka mara ho raya pele tsebele tsentse le le sedi. Ha ke rutwe di jo tsena, ke rutwe ya koso. Dumela hle.
1: Ntate tsholo ka.
0: Ke phetse mhlomphe wena.
1: Ka mahau ntate tsholo.
0: Ntate.
1: Ya bua ke mo rutile ka te. Kama ukeng kama na.
0: Amfundisi.
1: Yes, ape tsimo ntate tsholo mnga phofo.
0: Ibizwa ange ga ke ha ntate.
1: Ibizwa Spirit Led Church of Praise and Worship.
0: Spirit Led
1: Church of Praise and Worship.
0: Ntate waka.
1: Mnga phofo na ke rata di jo tsena tse bitswa mfela hore ke stampo le bala mogodu.
0: Eh.
1: Stampo le mala mogodi ke utlwa di otla hantle a ke di tshwere di ntsamaela hantle ka nnete ke utlwa ke jele hantle dijo tsa botšhaba di monate ke a tefela ke tsona ntate tsholo
0: koganka ka pheka o bitsa ke tlabe ke o tlhatswe pelo
1: ntate tsholo ebile nka thaba ebile ke lakatsa go kopana le wena
0: ntate brut use nna ke motho a ratang go etela batho e
1: nka thaba holo ntate tsholo taba tse monate ga o katla
0: ke ya tle ntate mrut
1: ke thabile ntate tsholo ke dijo tse monate tseo he
0: malamogodu le stamp
1: le stampo monga phofo
0: ntate dle
1: ke a o leboa ke a ikokobetsa
0: ke lebile ntate mruti
1: thank you ntate tsholo
0: ntate mruti ke ena ke motho a stampo la malamogodu goa bona ga ke fumane tseno fea
2: melang abtsholo na go pula di babi
0: mo tla di babi
2: mo le boeng ka mona ka tlokole
0: e batla di babi ya go tla go tla di babi mana bo re metsi mpa ena etletse tsi
3: hello mntane nkosi mna ukutya endingazivi ka manje kanti ngakutyanga umngqusho nesonka sisintu eyi kanti ngakutyanga mntane nkosi andixole amen
0: le na unza la ka stampo ngam.
4: Dimela ntate tsholo.
0: Ntate.
4: Kwalipe ntate tsholo.
0: Kwalipe.
4: Kwalipe ntate mtsholo ka mahau. Ntate tsholo na ke rata bohobe. Ke rata le mohodu. Kabiswi. Ka sekere.
0: E ke
4: utswe. Ke tsholo yo tiki di rata nga ho ntate tsholo tse.
0: Ke tso hopo zang hai.
4: Ke me ka le bona tsho ke me ke di kwalipe.
0: Ke tse di jotse ho hopo zang ha go wala go ho hopo ze hai mana ga tsa hang ne ke le hai mana ha ne ba ne ke tsi ba ba phele ntho itse letse. Ke a tse ho rata di jo ne ke batla fela tse la tse ho hopo zang hai. Ke di feng tsa botšhaba. Di jo tse.
5: Ntate roga o je ke mera ho bela mo ga hena.
0: Ntate.
5: Ma go di. A ga ne tu na nje o tsena ga fetso tsena ga nnete ke ithabela la go bella ntate a di ga e pete tsa ga se qhaqhabola a di bugile mo ga yana
0: go bella ke fina
5: e be di ngile plastiki ke qhatile di pa di mo nng ke ga kwaqa a ke tla qetela ka manya bolo ntate zwo ya go go bela ntate go
0: na digale go fela go bela ke mana tsholo
6: dumela ntate tsholo
0: mogana
6: phetse a e ha o phetse le nna ke phetse motswadi o bua le happiness masaleng ka mona ka matsikeng kwaqwa thaba di mahlwa thaba di muhudi
0: tsele kwa la ga di jwa le tsa voice note
6: tsing kane e jwa lo ka nna tsinana e ana ke le magoeng ke le metsing e pele ya jina dinje ke mothagata mshopo ina ke ja dinawa ke rata dinawa ntate tsholo wale ha ke le ke wana magoeng kwanana atshe ke hopola ke sa phela ka mane ka kapa ka mane dilimontsi shwele ene ke hopola dinawa ene ke lakatsa dinawa ntate tsholo ene ga ke fihla ha mona a ile khona hei ni ke hana bona podwa dina wa ntate tsholo sopho motswadi sopho
0: ntate ke utlwile hle nyaka fu e motho ena re nkgopotsang kgono banna ke motshabi ka matati ke e fi bjale ke nna ke di fi mana nyaka fu banna ke e fi mana e motshabi nena ke tsebe ina go to mogaolo o bile nako etelele re gutlwe
7: go tso go tso go tsanda te tsholo
0: go
7: handle ntate tsholo
0: shap shap
7: a tshena ke handle mo lwaka ga tsanda te tsholo na e ke thathela ntlo nngwe e longwe bohobe bohobe bohobe ntate tsholo nka buja ka dinawa nka buja ka mala mogodu
0: bohobe bohobe e ba ke dambli ke le bile ntate o entse telele motsotso le motsotswana mona ikho
8: ke me la pende ntate tsholo
0: mme waka
8: a ke rata dikgobe ntate tsholo jo ka letswai
0: Eh,
8: qeta bikinwa metsi. Jo. Thank you that it's all of you dinete tshabatsane ka moke. Thank you that.
0: Motho a di khobeletsa.
9: Lazo, ai khona.
0: Ai khona.
9: Ma puf.
0: Eh.
9: Azwa ka nete na ga iphela na.
0: Eh.
9: Eh papa ka na mayangu.
0: Bana ke tsona tsana.
9: Ka nne ke nna me mona ka nete ka re. Wa mpa iphela na. O ska ba nna wa sala spice.
0: Wo yo tlele jwa.
9: Nguene le ga ipetleletse ntate ye mafufa. Anne do iphelana na ma papa kana mangu fela ke petleke tu
0: e ga e betele dir mafu ga e tle petleke da de
10: eh na de tsolo di bela le kae
0: tele ga mrena eh
10: ho be ba matebekwane matebekwane na de tsolo matebekwane
0: maqebekwane
10: ho golo
0: eh
10: a di ho golo ka di ho golo
0: mala mhu
10: na u be go bona bo kenya ka piteng ka mona bo kenya ka u di ho golo ka mona Corona no ke na mununda. O ugwe debetene ka ga dia bule ya ga ka re ka mo.
0: O re nwa.
10: Ke na moya. Tangi na de tsulu ke politi ga mona ga khali sha mbumpiti.
0: Na le me mo ya phe mala mo ho dumo la bola mfande re bana ke medi makatso. Yo na na wi. Mudimu. Hai.
11: Ela ela tsulu. Ei.
0: Ela.
11: A kwala. Ditlhakwana obutsuri ditlhakwana ai ai ai ditlhakwana ka bohobe
0: ei
11: ai ai a ke tsona tse tso ke tratantse tsa botshaba tseng go potsa lapetse re bona ka shapa ditlhakwana
0: mm
11: o bo re bohobe
0: tsena
11: ai khona obutsuri qetile bole qetile tu tanya obutsuri
0: mara ga
11: nna ranthe ba ka mna ka tsimba
0: motho a ditlhakwana yo betsa ga o ga tao yo u go mena nene se mana mane o hana o manolo ha o tswele no ja tlhakwana he ka mogala ga nthe ha
9: ha ndate tsolo la ka
0: tele ga ndade
9: ndate tsolo bua le tatolo ga mona ka tempa ka nna di go tsekiri tsekiri ga tantsa setso ke di khobe ndate tsolo ndi khobe ke kopantsi 20 bone kopantsi 20 dinawa ke khoro ntate tsholo eish di tsamaela monnate man ke tsona tse ne ke atisa wa ke le ha ikona ebe mosadi mo lwa di phela ntate tsholo
0: be ya
9: tangi ntate tsholo
0: e bile ke le khosi monena ke bona ba ile ne pesa khaisa chips
12: monena ai ntate tsholo wa ne ke pele wa bona ha nka thola dombolo dombolo yo go honda ditsholo a ke tsona hetseng tsamela ntseng ke tsona tseng go potsang ha ende ditsholo ke a le bona ditsholo
0: ke a le bona mofihli se ne me aka ke le uka le uka e bona lo sfate sa luka se fate sa le uka wa se bona ke e fane ya ka e qala jwa le uka o bo kenya number plate ya ne ya gale ya belkomo e ne bitswa oke e go le uka o bo kenya oke ka qetellong ke le uka uke motho ke yona tle gore nna ke molatlhei lethole ore o rata dikgobe tsa mabele di kopane le dinawa go bjela a mono ntate ke a tsamaya ko bjetsa nnete anna
13: kgotso abtsholo
0: nate
13: a nna ke ithethela papa lephotho ka mmeleke
0: a wena
13: lephotho ka mmeleke abtsholo o bua lefosi mongwa ka mo sa sobeka
0: le phutuka meleke
14: ntate tsholo dumela
0: mme
14: ana ke rata bohobe ba maqebekwane ka nama ya ya go ho e mathile
0: o ke ba ipitsa ha
14: di o nyana ke kopetse ke be ke re moto mono ke qetelle ka ona mme mamolo ka mona ka plase nya medal koptanke ntate tsholo
0: ke le bile me gauteng ba ke nye ba ke hardbody ka le sotho ba ke le ka kagane Yeah.
6: ntate tsholo go tso go tso ntate tsholo
0: dadé
6: bua le mohapi ka peritona Hebron
0: eh
6: a ntate tsholo nna swapa ntate wa ka le mkumane ya tsela ntse ke dira tanga ho lo tsire ntate wa ka thank you
0: ntate kwa ka dumela hle
15: yebo
0: ntate
15: ke sikile dube bona ka Pretoria
0: ya fiki
15: nna ke rata dipabi ntate
0: dipabi
15: ke kopa mtsweng le moto
0: dipabi ka moto ha o ka tla re dipabi ka moto
15: ha ntate e re ke tere ka ja e re rona ho fedile ha ra mo tsare mo le he ha ka tla di wa panyana fela
0: yeah
15: le cold drink le o tlhanke
0: abu ka di tsaka mabitso
15: ke ska di tsaka mabitso
0: eh
15: ah bona o seng ke kala ka tsona ntate ke iketsetsa tsona dipabi ka motoho
0: morenaka
15: ya mo tsare mo ntate ke tla hlafathela ke tla bona mara ke thotsi di wa panyana
0: kutlwile ntate ke a leboha ke a leboha
15: thank you morenaka
0: ke a leboha ntate mama di khotso ntate
15: ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
15: ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga
15: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
15: ga ga ga ya ga fiena na ho bua mo go le ga o so bila e be ho tshelwa ho tshelwa phofu ho tswe ntho ka ga le shidi shidi bela go pa tshela mo go
0: o lo na lo bitsa nya ga fu o
15: e di di ga nya ga fu rona
0: e andat
15: e ho di ho ho ho go pa nya di na wa tsena na le yona
0: ke bo
15: go pa nya le ke di e ke bu bu le di ga ma la hantle tsene
0: ndatwa
15: ha ke le boenda le tsholo
0: ke o henya ga khotso dumela hle
16: monga bufu
0: ndate we
16: ke ga le monga bufu
0: ke denda de le ga ke spo
16: monga de monga bufu
0: ke spo
16: handle monga bufu wa tswa ke ka tatotile le monga bufu ntse ke le ha kwa na le ke ka tatotile potene ke ye le tsikile monga bufu
0: eh
16: le ntsana ka le ntsana le ntsana tike
0: eh
16: ke mo go mo ya phofu ha di ya ka ya mono o ke mo di mo kwa ya le mo na ka o matlafala
0: eh
16: le se ke sa fumile hey tsone mo ga le mo na ka o mo la mo ya phofu
0: le ja fela spogo
16: le ja fela mo ya phofu mme ne ke ja di tsa ha mme le mo ya phofu
0: sa pogwala ka
16: Shut
0: up, Mudralla, what to this of Arabes?